0: chino che chana chimburi cha nyamuhanga onoyuka lusa ya malolo weche huo batemire ababirikirwe okobiali ya che chana chimburi.
1: Mami sindole rukingira mamu chuna wai, udiwe uwechi umane rungendela ama.